itace 97.3 zanguna FM Rahma Radio farin cikin al'umma kuke ci gaba da sauraro inda agogon dakin yada shirye-shiryen namu ke nuni da karfe 6:30 lokaci ne kuma da zamu kawo muku shirin mace mai tallafawa gida tare da Hafsat Lawan Sheka da fatan za a yi sauraro lafiya.